Argentina. Then we have Rimpando Pateria, Protocomotravo Rimpuama, Mia Shinaja Mundiale, Primadic Lapo in Clanterra, Vincent Colencato, Camadica, Church Spinsi, Marica Church Spinsi, Lapo in Clanterra, over Madica di Anderson, Marcello, Madic Anderson, e Lapo in Clanterra, Tenuguria Pai, Cover Colo Holo, over Madic Lapo in Clanterra, O Campero Rimpuama, Mefinala Mundiale, Mr. Madic Lapo in Clanterra, on the Commodore to Madrid, Camacatorzola, Calamadic Lapo in Clanterra, over in Clanterra, the Patu. Ya washpa Argentina o kumhe Madrid la poya Argentina ve kwatata America o Inglaterra motho se Madrid 4 o Inglaterra o lo soita ni wa Declan Rice una kana matata na Madrid la poya o Inglaterra ise Inglaterra o hio ni hera kuera o kana makalelo Ovolo oti kam kumano bali heria finale America po Inglaterra o re padupe o muse kulo ngo pura pura Emiliano we Argentina E remati a Buni Madrid come verde 24, Camadrica, Res James, a Inglaterra, e Capulio, Camamba Rampira, Emiliano, e Crulla, in Argentina. Mosa Franca, Bloco, Mila Pato Pacera, Argentina, 0, Inglaterra, 0. Le nuove hanno fermato la va, o one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, Argentina, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, Argentina. O Marilo Holo, o Marilo Candricamon, o Nioto Camarico di Enzo, o Marilo Enzo Fernandes, o Marilo Materes, o Materes Camarico Cane Nicolas, o Marilo Nicolas, e la Pua Argentina, o Marilo Mornovi, o Marilo Madrica, o Lavesto, o Camarica Giuliani, Marica Giuliani, la Pua Argentina, o Parupe, o Vonia Marica, la Pua Inglaterra, Mucumia, ma se per questo è il Marica Muru, e la Pua Argentina, o Vonia, o Cumia Marica, o Inglaterra, o Inglaterra, ma la Pua Holo, Mucci Muira, Marica Holo Argentina, per Holo, fora tu giocum. Mosa Prak Mloku Milini, Mosa Pato Pacheria, Argentina 0, Inglaterra 0, Kato Shintaniwa. Kumano Rimpua, Mwa Mea Shinaja, Mundial, Ndika Mwakola, Mutano Puso Peraka, Charu, Tata America, Mexico, Mosoni, Canada, Wakale Puso Peraka, Mloku Mishishini, Tana Charu, Papa Sihanili, Lapo Charu, Pahi, Kume Lola, Argentina, Inglaterra, Mosoni, Spagna, La Marocumela Sana Spagna, Moshenta Le França, 2-0 França, Ambabe, Casana Conale Hatetu, Over Horotas and Madrid Kelapo Inglaterra, La Roca La Falta, Motas and Madrid Kalamu Zassetti, Mozassetti and Madrid Kau Inglaterra, Morgan, La Roca La Falta, La Moshini, Na, La Madricola, Inglaterra, a quel litulina madrica argentina cane falta per madrica la argentina o rumolo seiwe o per camachavini a inglaterra un mini havale madrica la inglaterra o fra argentina argentina lionel messi lionel messi mutra un trica ca un trica hamishin tranos america nutepshen nikuna inter de miami o rumolo madrica la argentina o vetaka madrica ca nero wino mini havale madrica inglaterra o mamuli havale o per musicola argentina van madrica Come on, to Argentina, Braga Matraiva, Inglaterra, Musculmani, Julian Madrica, Morgani, e la Puya, Inglaterra. Braga Matata Madrica, Argentina, Madrica, Argentina, Mazzetti, Marco Rivero e Capo, Marco Modosca Madricola, Cacatresca Madrica di Nicolas, Signor Madrica Nicolas. E la po Argentina e Rero e Campo Mono Wotiana Over Madrid la po Argentina Mune Cala Madrid Cao Inglaterra Over Argentina Argentina Undrica Vore Ravavo Over Madrid Andrica Mono Wonyo Tamadrica Macaretti Madrica Leandro Paredes Madrica Leandro Paredes Argentina O Mune Madrid la po Inglaterra Over Argentina O Tasse Madrid Cavalle Argentina Fomo Travao Shindiha Comon Rene In Provintiri Undrica Mutrava O Tasse Madrid Morvinti Nematica Alexis E la poi la Argentina 5 in Madrid Calmor 10 Io in Madrid di Jute Balkan A Nicola na Inglaterra Madrid Monro Hemela Argentina ma camper varare wa e libre ne capita ni Lionel Messi Madrid Calmor 10 capita u a Nicola na Argentina Lionel Messi o Madrid che terra ampira ora me le libre ma Chavini we la poi ya we Inglaterra Lionel Messi, capitano con Argentina, o musicolo, o

Spalletti, Rea Naconta, molto bella carriera in Madrid. Modricawe, Mbappé, Vinicius Junior, Matanova. Hai moscinta la Liga, moscintua che Matanova ne Barcelona. Barcelona, la Madrica, la media, Mario Lestana, Wendry, moscinta Francia, io uo. Wam, per la prima voce, tu ovviamente, o la Spagna. Spagna, vamo lì per la macchina, vamo lì come trovo come l'Inghilterra, Mossaroni, Argentina, Uera, Odicanto, Dimmi come li hiriwa Mundialo, la Amuacola, Wamuta, no? La Tukiru Ampira, Opiraka, Mia Mossana, Sheshe, Isanto Adriko Ampira, Mia Mossana, Nandi Halepa Ampira, Ali, Opatera Rodri, Sapa, tu, e come lo so, Hiyu. Ora vanno a porre una nera nella nazione di Francia, nel corso di un periodo come tra l'Argentina e l'Inghilterra. Quanto è che mi dicono che mondiale è un periodo di quanto non c'è tra l'Ampera Vanni e Rovarana in Spagna. E siamo stati tutti con il 2030. Il lapo sa Marocco, Sportigallo Mossaroni in Spagna. A Roma che la mondiale è un periodo di 2030. Manto tikelo ampira mpanto wanalo meliheria mkono tiko mutravano Atlanta Stadion Estados Unidos wa America lapo hole lawe Donald Trump yo kala mkulu pae lapo yele esta tromone kampira Androva na patro wanalo Liverpool Madrid ani kuruna Inglaterra Inglaterra volo mpanto pateria ni kuru sinchiro na mwe aha wendro volo hampira matavini ma come lì Argentina c'è niwa Lionel Scaloni ma come lì Inghilterra c'è niwa Thomas Tuchel ma come lì Inghilterra mpanto wanali wo tiki niwa wovani na Madrika mutala na mpirata wa Inghilterra mshino mwenari lelo atwala ya hii ya hipi hereria kemeri lihe Awake mere ri hayo. Mushin hinti ri ho muti kelli we ka mere ri wera. O kere ko hore madri kala ya ri ma ku vana mo ri mata vanve. Are to komo tinto le wa atletis mo tmakasa. Etan wa falso alar mister nasi sana madri kane. O kumbe on poa machine drano. Vanto patra wananli wo tike liwa. Wana madri kala po Inglaterra. Amsana para piraya timenye Jordan ni Big Forty. Marco Madrid che ricorda Inghilterra, o Molle Muru, ma Marco Mugonsolata o Inghilterra, o Muscola Coholo come Madrid, Argentina, o Argentina, o Rigger Way Campo, Marco Argentina, o la Tingueso, Riparupia, o Inghilterra, Argentina, o Wen Pantro, o Anelli, o Puni Inghilterra, o Argentina, Argentina, Armaco Meliha, Lionelli, Lionelli, o la Armaco Meliha, Nicuna Inghilterra, Greco Argentina, o Etenua. Io moro di Alato, sai, sai, la motasia di Cliale, o io teniva Lionelli Scaloni, una marica di Curin Argentina, Maricola di Motresi, un passaggio di Maricola di Movagnoto, Aricola Argentina, Oriarue Campo, Argentina, Mania Compugna, o Inghilterra, ora questa potica di Prova di Heretimenco, ni Spagna, o Mucuce Mundiaro, a 2026, o Marica Movincesi, Marica di Curin Argentina, ora è su Ritania Molina, Molina Marica di Curin Argentina, o Mahamadica, o Nicola Mavaram Piraiwe, o Camadica di Nicolas, o Marica Nicolas, Anicuna Argentina, o Vera. Argentina, un passeremo per Ampiragwe, Emiliano Martinez, e le prime che mi ha chiamato con te, Aston Villa, c'è la Premier League in Inghilterra, una 33 anni. Ruolo, ma come cosa mi lungo tra va da Argentina per Ampira Argentina, o calle Emiliano. Emiliano le preoccupa, mochino mochino hobbia, o mello hollo, Emiliano, o mora le parrupe in Yewe, o matricola di cura in Inghilterra, o muoio in Inghilterra, Argentina, Argentina, Argentina! Wahale vacare se troppo la marcia in Inghilterra Argentina! Wahale vacare argentino non è una marcia a Inghilterra! Wahale vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, Argentina vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare, vacare,
ahale vakani vavo vakani vavo vakani vavo madrikola onyanyeria matravi Julian Alvarez madrikate de Madrid onna Vincenzanos Antonio Manuel Carlos matravi ni wankatera Oreka Marika Argentina Marika Lionel Messi Lotto ahite hivi hoto vata Marika Lionel Messi Capitan Argentina o Musa kula muru wa Marika Inglaterra mukumiha bashepe kule tuli tru holo America Argentina mpune ke Inglaterra o ke la cavalle Inglaterra kanto kwa rapato wa leno runye o tu tuye ni yola oro wa bale Argentina Lionel Messi Lionel Messi Messi o kula kula ni Marika wa Inglaterra muru shiwa Moshi ni le kawati kuna mwere fantelele Na ritole Ele entonaro, we nare lento, o te pa jana Solomonre o kumene mpua manlaka. Masabu lo hiwa roka le kole roka na fra du jo. Kani we hevale, we he. O kala na madrika a henti si story ku ya roka le kodu. Masinar. O meke sa madrika ku na Inglaterra. Madrika di numero 8. Henderson, hetsa madrika Inglaterra. O meke na madrika la Henderson ni a ni kuruna Inglaterra. Ederson, Jordan Ederson, Rica, Nicuna, Break Fort, Michel, Premier League, Runa, 35 anos, Runa, Runa, Valana, o Camadri, como trava, Anicuna, Inglaterra, o Rio Campo, o Maneco, o Mucutrila Valle, Marica, Nicuna, Argentina, o Valmarica, número 5, Seu Camadrica, o Lacan de John Stone, Marica, Nicuna, Inglaterra, John Stone, Ola, Runa, Rica, Nicuna, Manchester City, Runa, 31 anos. Vai John Stone, isso aqui vai valer. Ouvirá a Argentina, o músico da Inglaterra, o repato europeia, o remarca 25, o Inglaterra, o músico, o lego, o covo, o remarca, o na Argentina. Eriken, o louco, o tipo de chene. Eriken, nada cane canone, ya. O lela romiriwa, Eriken, capitano kuna, capitano kuna, Inglaterra, romiriwa, o lelo canone, naquela bacane. Eriken o canal de Madrid que o Rica Bayern Munique me chuta sabotes liga o Alemanha ora 32 anos o Rica para Madrid que no clube Inglaterra vai largar matata para o Peru Argentina mas a mulher lela o Vira Inglaterra mas o coro o Madrid que quer o trabalho Argentina o Madrid que o Madrid clube Bruxa igual a no clube Inglaterra o Vira Madrid que o Morsese seja o Madrid que o Chani igual Marque K Madrid que no clube Inglaterra o Vonya não mexe no Mihani O mulher do que leco rolo, a Maria Inglaterra, o Lete Eriken, Camura da Blanca da Coro, Pissolelo Correre, o Tipicha Conônia, o Vera Inglaterra, o América vai vir a Maria Cavalli, Argentina, o Músico da Inglaterra, o Maria Argentina, Proloco Rutuolo, não que nem prolongamento Iola. Nemmeno più prolungamento il prologo ero turuola. Vuoi marica di cuore in Inghilterra, ma su muglia lella. Vuoi argentino, vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno vanno Que a gente pensa na América no Cuna, o Inglaterra. O Mochi Marica Inglaterra, Mochi no Corrime, o Chubarga Vale, o Tirima, Marica Inglaterra, Mochi no Moira Rano, Melu Ocoholo. Mochi vai Toria Anjalu, o Vahan Madrica, o Vahan Chona, o Vahola, o Vala Rede, John Belcani, o Catogoro vai Toria Anjalu Madrica. Olha, número 13. O Vahan Toria Anjalu, tu bicha vale, canone. E Rosa Mazzella, fique conosco e tenha uma ótima escuta. Número 3, tu vai ter o Rianjalu, o Itali Gua, Cristian Romero, madricano, kuna Winkle, na Kekna, Argentina, ou não tem que na Tottenham, nem xintan sa Premier League, ou na 28 anos, Miravola, Amuavano, ou na madricano, kuna Inglaterra, ou na madricano, 2018, ou na madricano, Anthony, Antoni la koni ampantra wo pacheraheni orhol madrika Antoni ndika mshinta za ndika Inglaterra Antoni Antoni Cordoni ndika Newcastle mshinta Premier League na 25 anos o mutra madrika ni kuna Inglaterra masi o kelo holo o madrika madrika Argentina o madrika kelo na mabara mpere kuna Inglaterra o basi madrika kuna wanyo tra madrika na 25 kwa madrika cheche vena madrika cheche ali kuna Inglaterra o mabara mpirawe o kanle Jordani Jota Big Four Wareka Madrika ola cheche omeni wito ale na mushi ni rowera sheni ono kato kuna mushi ni mpoka we itoli uru sanchalu pahi na mushi
na wao mbona wao wito na mati convincing kucheche ni kuni Inglaterra o ni ton ne pan ya ni la saka vale mai tori ale nkaya o wa Roma no wito ayo mai kama sete wa Argentina chani wa Simeo marika ni kuna Argentina ola kanle Simeon Julian Simeon di Atletico Madrid on 23 jan sva hitor Ryan Janu le rahum pantrola wasins wanali Argentina 0 Inglaterra 0 ver marika ni kuna Argentina arum patu pe havale marika 23 marika 3 kwa marika Nicolas Lucas marika ni kuna Argentina oba se marika ola Vinicius kwa marika Oti Molina marika wa Argentina wari patu pe havale wari kuna wa Inglaterra over Argentina over ka ver marika marika wa Inglaterra ni pakele kintale ko vila bo wa vira over patu pe ya wa masukula ba Inglaterra masimpe ko kilo tu marika Inglaterra Argentina tampone promutlava ampone ka Inglaterra over Argentina Argentina lo ampone ko mutlava Inglaterra masela ko shitani we 0-0 ori patu upi Madrid kolata nimudzemutsa state oka Madrid kan ku Inglaterra obasa Madrid ko Vinicius number 5 ova ni kreka Madrid Argentina uitra ma vrampira ola de Jordan ni Pickford ni kuruna we Inglaterra ova ni Madrid ka Paredes lo kan le Madrid ka oita ni wa Leandro Paredes no ha Gianni Infantino mahola FIFA ni wera mahola UEFA alepa waraka yo ve kla wera ova hu hukumu Gianni Infantino mote konvara we mundialo la vaka he mote ko wore re le khato kwera on petra vani kuruna Argentina baro nyonyi wo Gianni Infantino kadi kuna mahoi shintakava wanatika ni America con Inglaterra, amate bene ka America u Argentina, o mesikulo holo, Inglaterra ku America, we Argentina, o vringa Inglaterra, Inglaterra ponya ka Argentina, o mesikulo

Après, notre travail est en Argentine. Mon travail est en Angleterre. Après, mon Argentine. Copondre, ouais, tout. Quoi, la loi Angleterre. On m'a tapé l'Empire. Rocampadou, pays à Valle. On est en Argentine. Et c'est en Madrika. On a Angleterre. C'est ça, on a Matavi. On est en Argentine. On est en Sassati. On a Angleterre. On est en Matavi. Madrika Morgan. Mon travail Argentina 0, Inglaterra 1, Marika Mozoito, Zoito la Marika Inglaterra, Nutaniwa, Ola di Anthony, Anthony Marika Nukuna, Winkata, Kulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulikulik
Caru, Inglaterra, con la Madrica Anthony Corton, Andrica Newcastle United, e c'è stata la Premier League in Inglaterra, non ha vinto 5 anni. Quanto è pronto che la olio olio vaca? Quanto è? Quanto è? Quanto, però a parte che olio olio vaca. Ah, però a parte olio olio vaca. Argentina 0, Inglaterra 1. Cai non è niente. E sono con Holo, a Madrica di Cuna Argentina, a Magnaca, ora questa partita si trova tra Vemosa, a si trova in Inghilterra. E quanto appena credo che a Roma, la sista, la Roma, a Chilisini, ma spagnoli, a Varanaca, e Timingu, per una ligera mondiale, ma se non c'è colore rojala, per Madrica di Cuna Argentina, o Argentina, e si intriga, qua è lele. Ni Egipto 2-0, ma si Argentino e Canene Mulicheria per poter uscire Egipto. Argentino rola di una sorpresa. O è madre di una Argentina. O passare a fare un pro con Emiliano Martinez. A una Argentina. O muoia nella vera Inghilterra. O muoia nell'Inghilterra. O canto quello. O pagna Molilawe. O per madre di una Argentina. O ridiamo il campo. Musa con la valle. O vera Argentina. Argentina, però corri qua, penalti Henile. Gaia, oh, non mi sono mai. Ma Argentina. Buona amore, mi sento Argentina. Oh, ho da sempre di Cassinion. Cahi, vante, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente, non è niente

0: americano, numero 25, cece, alcuna argentina Inglaterra, o avere Inglaterra, Inglaterra, o amo secondo holo, guarda Argentina, numero 6, guarda Madrica, questo è uguale Sandro, di Santo Bastiano Varampirawe, o guarda Madrica, che è Emiliano Martinez, Madrica alcuna Argentina, o Emiliano Martinez, o passare Madrica, o la numero 26, non ti conosco neanche Molina, o voglio Molina, Madrica alcuna Argentina, Madrica Sandro, parlo per Eole, Madrica alcuna Colcorinua, Madrica Holo, Argentina, guarda Madrica. America con Argentina, o ruho America Argentina, un padu pehia, wa Inglaterra, mushi no muhen, o mu impera. Tu sai? O ti kelim? 2-3 mesi. O mu ti kelim we ka boni we sana.
1: O menino lá.
0: Ah, un rock con Madrica, un rock con Madrica, numero di Corrovola di Gonzales, Gonzales, Gonzales, oppure una Madrica con Kuma va, di numero 5 di Leandro Paredes, o Kuma, Leandro Paredes, o la Madrica Gonzales, Gonzales, la Madrica, Nucron Lavana, di Nicolas Gonzales, di Juventus, mi sentono sta Serie A, sa Italia. Orna 28 anos. Sono marica nukuna Argentina. O melo koholo. O musekula. O rimpadu pihu kulu kuna marica nukuna Inglaterra. Masana Argentina. O mponeke Inglaterra. O vira Argentina. O vira Argentina. Argentina Lionel Messi. O lokale mundialo maliheri anu ali mesula. O mpelo maliheri mundi. O mpelo maliheri mshita sotrika. O karimpariki. O mshita mundiale. Argentina. Gata mukumu tsopraka mutsopraka meloko metana mosa ni mitanu mukono ndika mutra va Atlanta Stadion mwen madika nukuna Argentina mwirela wadit Inglaterra masi kompanyi wampanyi madika Inglaterra wampanyi kamale mwenyaka veta madika Argentina mweta waka madika Pelkan Pelkan wana madika mzoi desh kireko nukuna madika Pelkan wika madika nukuna vinsiu kwa madika kula di Jed Spence madika nukuna Inglaterra wavira holo Harry Kane kapita undika nukuna Brenna Pairo Muniki mishintrano sa putish lika wampanyi madika Inglaterra wampanyi kichere vale wamuro hoiya Moko per Madrid Emiliano Martinez o calma per Ampira Argentina o ruolo Inglaterra Inglaterra un pugno a cavallo Argentina Marica Argentina ora mi con il metro o musicula fuori tu gioco ma te per la Madrid Canicuna Inglaterra canto quello non lo va Argentina per Argentina un canto quello Argentina per Argentina o ancora vuole per Argentina o la Oh, no, credo holo. Ma se impera lo cato hanno correre con pacere in genere, impera di chiunque vale nei capo verde, ha dato di chiunque in Egipto, ha mutato in Egipto, impera o qua in genevo. Una marica in Argentina, o la capitale di Lionel Messi, o la capitale di Lionel Messi, capitale Argentina, o la musica Argentina, no, no, no, no, no, no, no, no, no, come si va? La marica, o Inglaterra. On Romani wa Lotho e On Romani wa Lotho matavini wa Inglaterra Lotho matavini Inglaterra una camadrica Argentina e ponta pe ya canto Ne wan musulam per Argentina tene Ironio ni wito maitoya kero kuito wito haripa Akina pacha morsha maitor Paste mo heloka te korero halle Musulume mpango nima Messi kareri, kama Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Argentina, amuruhu muliwa, alimadrika Argentina, Inglaterra muku miha, basi mpira kukilitri winito, alimadrika nikuna Argentina, amponika Inglaterra, wakatono kilako holo, Argentina, amuruhu kukusa mpunika nihe mpira, izo pia kapada for lukamentu, wavira madrika Argentina, amukele lepadu upehe ya bale, amusekula, witela, niromani wa loto. Olha Madrica Anderson com minha empira witla com minha que é que mani weba le metro Anderson vamos no erro haro boni wasisa haro boni wasisa haro boni wasisa lot matavini wa Inglaterra Lionel Messi capitão argentino ormana kan loto ora mundialo malinhela no le mesula o bona con lotto di ore le mesu kana o kana madrika ku na inglaterra in portugal akuni enda kwera mali se ku sao che amonyo ratende per madrika ku na inglaterra creke spa creke la madrika spa tu sai madrika madrika ora da argentina messi o amuse kula o mumula o halle ba kana argentina o ya nyere matshaba inglaterra wa halle ba kana ku lu le inglaterra clipa ne yela ne ba kana clipa ne ba kana Ke sala ma dikha Argentina lelo wa halle ba kana Argentina bolo hikul ma thabeni ma Inglaterra e kole mo sele khlepa ne ye ne ba khani sa khanle pele na kala tharu mo shin no muntera pre madrika ure masi ni taniwa itradasaun entrava di itradasaun o kana pumuria wo uria masi ke fela wo ira tho ke ure masi ya E diga aqui.
2: E para eu poder fazer e desenvolver essas minhas atividades, tinha mesmo que estar do outro lado, porque...